Ultimato, pisseculetto, pisseculetto, pisseculetto. Sacca buona, ma è fegomet, è fegomet, è fegomet. Sacca giosco, dici, c'è un altro, ma tu potrebbe c'è su, se si